Deus nostris, ura pe misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi.